0: Questo vai. Ah, per questo vai. Ok, per cliccare.
1: नहीं होता, नहीं होता।